0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

podcast.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascoltaci su Radio Internet.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro, che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè,
0: quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se non lo dicevi prima. Se non lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male, arrangiarsi da solo, eh?

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: 6:56.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet,

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

ha visto Vita di Pi, ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: 58 minuti.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle che dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti in questa terza domenica dopo il martirio di Giovanni. La liturgia della parola ci mette ancora davanti a noi la figura di Gesù come grande dono a nostra disposizione per presentarci il Padre. E tutto questo è introdotto e premesso attraverso la missione del Battista, attraverso Giovanni. Vorrei far notare tre aspetti grandi di questo brano. Il primo è quello del comportamento di Gesù che, da figlio di Dio, chiede la gente chi dice che io sia. Questo è un grande valore. Pensate a un Dio che si interroga su come si sta donando agli uomini. Un Dio che si chiede qual è il valore, qual è il suo essere presente davanti agli uomini e cosa gli uomini percepiscono di questa presenza. Questo è quello che Gesù fa. Le risposte che avvengono attraverso gli apostoli sono esplicative di quello che è la mentalità di chi ha circondato Gesù. Qualcuno ha pensato appunto a Giovanni Battista, qualcuno ha pensato ai profeti, un profeta risorto, oppure addirittura ad Elia, il profeta per il quale non troviamo nulla di scritto in un libro specifico, ma che è colui che ha rivelato in modo importante la presenza di Dio in mezzo all'umanità. Ecco, in Gesù abbiamo l'inizio di un nuovo tempo, una chiamata a rinnovare i nostri cuori, a circoncidere i nostri cuori, direbbe Ezechiele, e a rinnovare la nostra mentalità, ciò che siamo, il nostro modo di pensare Dio. Cambia il modo con cui io colgo Dio nella mia vita, perché lo faccio attraverso un uomo che è suo figlio e che ce lo presenta. Ecco quindi un Dio che ti chiede chi dice la gente che sia e una professione di fede di Pietro che sembra davvero un atto di illuminazione. Pietro ha molto sofferto nel riconoscere Gesù nel figlio, ha fatto davvero fatica. Tutto questo è a disposizione della nostra fede, capire che è un Dio che si dona attraverso la carità, attraverso la sofferenza, e non si dona attraverso un cammino di dominio e di imposizione sulla realtà, ma che accosta la libertà dell'uomo. È per questo che Gesù, subito dopo questo riconoscimento, che questa professione di fede che Pietro porta, che è ancora più esplicitata nei brani di Matteo e nei brani di Marco, ma ci porta Gesù, dopo questo riconoscimento attraverso Pietro di Gesù come il Cristo di Dio, quindi colui che è mandato dal Padre, che è Messia, che è l'unto del Signore. Subito dopo Gesù annuncia la sua passione, annuncia un destino di sofferenza, dice che Dio ha tanto amato gli uomini da consegnare il proprio figlio, e perché gli uomini possano riconoscere il loro peccato si è resa necessaria la sua sofferenza e la sua morte. Gesù non dice che questo sarà il suo destino perché sa ed era già previsto che questo avvenga, ma dice che questo sarà il suo destino perché l'umanità non riesce a riconoscerlo. E l'amore di Dio da figlio viene donato fino all'ultimo, e l'unica, ultima e definitiva possibilità di comunicazione e manifestazione del Padre sarà il consegnarsi alla morte e il consegnarsi da figlio al Padre fino alla morte vera, e a questo il Padre corrisponderà misteriosamente con la resurrezione. Ecco, questo è il grande dono della parola di questa domenica, questo è Gesù presente in mezzo a noi, perché noi possiamo far tesoro di questa presenza e rinnovare la nostra vita e convertire la nostra vita, perché possiamo non semplicemente riconoscere la sua presenza come quella di tanti, ma possiamo rinnovare la nostra mentalità e convertirci nella consapevolezza di avere il Figlio di Dio in persona in mezzo a noi, il Figlio di Dio nella sostanza del Padre che viene donato per ciascuno di noi. Facciamo tesoro di questo e continuiamo a camminare nell'amore. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Almanacco del giorno.
2: Sabato 12 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria, una festività speciale legata alla devozione della Vergine. Si ricorda anche San Guido di Anderlecht, vissuto nel X secolo, patrono di agricoltori, campanari, sagrestani e dei lavoratori dei campi. Auguri a tutte De Maria e a tutti i Guido. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1919. Gabriele D'Annunzio, la guida di circa 2500 legionari, occupa la città di Fiume al grido di o fiume o morte, dando inizio a uno degli episodi più singolari della storia postbellica italiana. Nel 1953, negli Stati Uniti, nel Rhode Island, una giovane senatore di nome John Fitzgerald Kennedy sposa Jacqueline Le Bouvier, dando inizio a una delle coppie più famose del Novecento. Nel 1981 debutta per la prima volta in televisione la serie animata dei Puffi, i celebri omini blu creati dal fumettista belga Peyo, destinati a conquistare generazioni di bambini di tutto il mondo. Chi è nato oggi? Jesse Owens, leggenda dell'atletica leggera, vincitore di 4 ore alle Olimpiadi di Berlino del 1936 di fronte ad Adolf Hitler. Mio Manara, uno dei più grandi e raffinati maestri del fumetto italiano internazionale. Stefano D'Orazio, indimenticabile batterista e paroliere dei Pooh. Elisabetta Canalis, showgirl, modella, attrice. Mahmood, cantatore milanese, vincitore di due festival del Festival di Sanremo, di due edizioni del Festival di Sanremo, due festival del Festival, e va bene. E noi ci salutiamo con una frase di Jim Morrison oggi, che dice: ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. E dai, alziamoci in volo anche noi in questo sabato 12 settembre. A voi l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere insieme.
1: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Per lavori si viaggia su carreggiata ridotta sulla A7 Milano-Genova tra Beneguardo e Binasco in direzione Milano. Frequente la formazione di code. Lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Ponte Vicoro Becco e il Bivio per la diramazione per Fiorenzuola verso Torino. Frequente anche qui la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Bergamo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno per lavori nelle due direzioni fino al 30 settembre. Anche oggi, come ogni domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Time. Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
3: Sono le 10 e 2 minuti. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California.

0: Iniziare così la nuova stagione di Pop Up Weekend, devo dire che è veramente fantastico. Grazie zio Frank che ce l'hai fatta risentire. Roadhouse Blues, i Doors. Sai che c'è una cosa curiosa che riguarda questa canzone, che vede protagonista proprio Jim Morrison, quando appunto in questo brano dice I woke up this morning and I got myself a beer, cioè mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto una birra. Devi sapere che non è una frase messa così lì a caso, questa cosa qui Jim Morrison l'ha rubata mentre stava chiacchierando con Alice Cooper, il quale ad un certo punto della conversazione che ebbe proprio con Morrison gli dice: ma sai, questa mattina la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono svegliato è stato quello di farmi una birra. Ecco, Jim Morrison, una volta sentito queste parole, prende subito questo appunto, va in studio e registra questa canzone. Bellissima sta cosa, molto curiosa ma molto bella. Ma voglio dire, farsi una birra la mattina dopo che ti sei svegliato, forse per noi italici non è proprio così, perché insomma ci svegliamo diversamente, ed è giusto più Alice Cooper, la figura di Alice Cooper, perché ci sono dei precedenti che riguardano proprio questo artista, che insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz, il batterista dei Monkees, a Ringo Starr e tutti questi personaggi, anche ovviamente Jim Morrison, avevano fondato un club chiamandolo Hollywood Vampires, che era un club di bevitori dove spesso si ritrovavano e bevevano, fumavano sigarette e quant'altro. Ma il particolare curioso di questo club è che era situato al piano superiore di un pub sulla Sunset Strip di Los Angeles, e una volta che andavi lì potevi trovare questi personaggi travestiti da camerieri che giravano lì nel locale sottostante. Forse non li trovavi sobri, ma li potevi vedere in tutto il loro splendore.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend.

raccontata all'interno di Pop Up Weekend. E devo dire che essere salita sul palco di Glastonbury con Robert Smith e i Cure ha influenzato parecchio l'uscita di questo singolo, che arriva dal suo nuovo album. Insomma, a parte la parentesi di lancio che Olivia Rodrigo pubblicò sui suoi social, no? La quale ebbe un effetto davvero, oserei dire, quasi minaccioso, perché lei scrisse: "On 17 April drop dead", cioè il 17 aprile muori. Che letta così, in questo modo, sembra una minaccia, no? E non una trovata pubblicitaria di lancio di una canzone. Dicevo del suo incontro con Robert Smith, che l'ha influenzato non poco, visto che nel testo di questa Drop Dead viene menzionato, se vogliamo, il titolo di un pezzo di Robert Smith. Sta di fatto che questo singolo ha sicuramente riempito con molta molta curiosità l'attesa prima della sua uscita, avvenuta il 12 giugno scorso. Era Drop Dead, Olivia Rodrigo, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

per praticamente ripartire e arrivare a Natale, che detto così a metà settembre, voglio dire, fa un po' senso, però non è molto lontano, è proprio un dato di fatto. Allora, come avete passato le vacanze? Non tutti, ma parecchi, lo so, hanno sfruttato, no, il classico mese di agosto per andarci, altri invece ci devono ancora andare. Staccare la spina ad ogni modo è molto importante, quindi se lo avete già fatto o lo dovete ancora fare, fatecelo sapere con un vocale o con un messaggio al 338-7824-144. Noi nel frattempo, come facciamo da sempre, vi accompagniamo con la musica e con un pezzo di fine anni 70 che è già partito in sottofondo di una band storica, no, che fu l'artefice, se vogliamo, dei primi vagiti della cosiddetta Italo Disco. Loro erano non solo musicisti, ma innanzitutto fratelli, poi autori, compositori, produttori, ed erano anagraficamente conosciuti come i Fratelli La Bionda, perché si chiamavano proprio così, oppure artisticamente come Didi Sound. Questo era uno dei loro più grandi successi, sentito

0: Due minuti, un libro.
1: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.

Boys to Men con questo sound impeccabile di On Bend and Knee, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend. Gli anni 90 sono stati gli anni dei gruppi vocali con queste armonie proprio come quelle dei Boys to Men, che hanno dominato non solo il mercato con la loro musica ma soprattutto con le loro coreografie, ponendo i parametri per le boy band che sono venute dopo di loro. E a capo di tutto questo c'era Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici, ma non solo. Un altro grande nome importante per quel periodo fu quello di Teddy Riley, che ha creato i New Jack Swing, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC, che ascoltiamo oggi in

McDonald, Mr. Rock and Roll, questo pezzo che arriva dall'album di debutto intitolato This is the Life di questa scozzese con questa aria di ragazzina eterna, no? Che si è ritrovata a un certo punto al vertice delle classifiche mondiali e che poi l'ha portata al successo planetario. E da allora tanta musica nel mezzo, compreso il suo ultimo album uscito nel luglio dell'anno scorso. Amy McDonald che in qualche modo, voglio dire, ha esaudito il suo desiderio più grande, no? Che era quello di continuare a fare musica, esibirsi dal vivo e incontrare il suo pubblico, e lo sta facendo davvero alla grande. Questa era Mr. Rock and Roll, Amy McDonald.

delle voci più incredibili che abbiamo della nostra musica. Giorgia, tu mi porti su, pezzo scritto da Jovanotti, dove si sente anche nella parte finale appunto della canzone, brano che veniva da un album di inediti del 2012 intitolato Dietro le apparenze. Era Giorgia che adesso gentilmente ci accompagna alla porta. C'è la prima pausa in arrivo di questa nuova stagione appena iniziata di Papà Weekend. Io sono Ernesto Gandini, il DJ Franklin è in regia. Adesso ce ne andiamo un attimo, breve pausa e poi torniamo.

Ma lo faccio ugualmente e ufficialmente, perché la seconda parte di Papà Weekend è iniziata proprio in questo momento, dove vedo ancora lo zio Franklin molto raggiante e abbagliante in regia. Io sono Ernesto Gandini e sento un vento fantastico che mi scompiglia tutti i capelli. E allora dai, ricominciamo con Rihanna.

Bello ritrovare il sound dei Clean Bandit all'interno di Pop Up Weekend. E tra le caratteristiche di questo gruppo britannico è che non hanno mai avuto un vero e proprio vocalist, perché all'inizio della loro carriera pensate che i Clean Bandit sceglievano il loro cantante all'interno del loro staff, la maggior parte erano donne, altre venivano scovate per strada mentre cantavano con la chitarra in mano e qui si trasformavano in autentici talent scout, oppure venivano consigliate semplicemente dalla loro label. Sta di fatto che ogni singolo che pubblicavano era un successo, come questo dove i cantanti erano in due, cioè Sam Paul e Anne Mary con Rockabye, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora facciamo un salto nei favolosi anni 70, alla metà di quella splendida decade, e a trovarci è venuto un grande artista che si chiama Antonello Venditti. Questa era Lily.

sono passati solamente 26 anni da quando è uscita con questa Sky. Lei è Sonic, grande musicista e DJ inglese, una musicista, un artista che è ancora in giro, perché insomma, a parte il fatto che è passato un periodo veramente non molto positivo, diciamo, per lei, tra problemi di salute e altro. Dicevo, è ancora in giro tra Spagna e Inghilterra dopo essere ritornata dal Sudafrica, dove ha tenuto alcuni concerti. Insomma, una che lo dice ancora la sua, e lo dice in maniera davvero fantastica. Ecco, poco fa vi parlavo invece di quanto siamo curiosi sulle vacanze che avete fatto o che dovete ancora fare. Ecco, adesso è arrivato questo momento di sapere, no, tramite alcuni di voi, su come avete passato questa estate 2026, o se siete pronti per partire, e in questo caso la vostra destinazione. Partiamo con Marcella di Cardano al Campo. Vacanze fatte, lei dice, e ritempramento effettuato in quel di Selva di Val Gardena. È bello, aria fresca, di sicuro di notte avrai dormito molto bene. Ludovica e Matteo di Carrara, in partenza per le Canarie, e qui che dire di più, buone vacanze a voi. Sonia di Matera, lavoro, lavoro e ancora lavoro, lei dice, le vacanze sono ancora lontane, ma quando arriveranno sarà fantastico. Siamo curiosi adesso, cara Sonia, la curiosità è, insomma, ci è data da questo messaggio che tu scrivi, no? Il quale indica che ci potrebbe essere davvero una località molto interessante che ti colpisce. Vuoi condividerla con noi? Dai, faccelo sapere. E infine Luigi e Adele di Ariano Irpino, vacanze tra una settimana, quando la maggior parte della gente rientrerà. Noi partiamo per il mare. Ecco, questo è un motivo, no? Questo di ripartire subito dopo il gran casino sulle strade, che rientra nelle famose vacanze intelligenti. Salutiamo quindi queste persone, noi ripartiamo con la musica e lo facciamo con il sound dei Bunda.

Sophie and the Giants, questa era Loser, ritrovata all'interno di Pop Up Weekend. Pop Up Weekend che è ritornato, che è ripartito per questa nuova stagione che ci porterà dritti dritti al Natale. Insomma, poi ripartiremo. Adesso c'è un attimo di warm up, no? Un po' di preriscaldamento, come si suol dire, e poi ripartiremo dai primi di ottobre, dal primo fine settimana di ottobre, con tutti i nostri appuntamenti regolari che insomma conoscete da un bel po' di tempo. Quindi ritornerà anche la voce di Jessica Donadio con, oltre alla pagina dei concerti, con la sua rubrica dei viaggi, che fa sempre bene, perché insomma i viaggi sono da, diciamo così, organizzare tutto il tempo dell'anno, quindi non è che solo l'estate, il periodo estivo oppure quello natalizio vadano bene, va bene per tutto l'anno. Quindi la voce di Jessica Donadio la riascolterete molto presto. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica e i grandi successi qui in Pop Up

due delle voci più amate del nostro pop che si uniscono, che si fondono in un pezzo come questo ascoltato in Pop Up Weekend a Piazza San Marco. Annalisa, Marco Mengoni con lo sfondo di una delle piazze più belle del mondo, di una città unica come Venezia. Ecco, le città menzionate nelle canzoni ce ne sono tantissime, hai voglia, potremmo fare anche una speciale classifica su questo, ma rimanendo in tema di questo periodo dove le vacanze sono ancora al primo posto tra noi italiani, come si fa a dimenticarsi di Roma? Letteralmente non si può, perché è una delle città italiane più menzionate nella nostra musica ed è proprio lei la città eterna, e in un periodo come questo di vacanze, quelle romane sono le prime che ci saltano alla mente, è vero o no?

un'altra coppia fantastica, una delle tante che vengono proposte dalla musica italiana, in questo caso Tiziano Ferro e Giorgia, arrivati con Superstar. Beh, si potrebbe pensare di fare una puntata dedicata proprio alle coppie musicali, no? Il repertorio è di gran lunga molto vasto. Tu che dici, zio Frank, è vero o no? Beh dai, ci penseremo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo che chiude il nostro appuntamento, il primo di questa stagione che si è appena aperta di Pop Up Weekend, e a proporcelo è un'altra coppia vincente, Robin Schulz con il featuring di Francesco Yates.

Robin Schulz, Sugar, a chiudere il nostro primo appuntamento stagionale di Pop Up Weekend. Dunque ringrazio tutti voi per averci seguito. È vero, non c'era la voce di Jessica Donadio, ma quella è ancora in vacanza. Ritornerà il primo fine settimana di ottobre con tutte le sue rubriche, quindi non mancate. Nel frattempo noi ci riscaldiamo. Grazie al DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qui il prossimo

0: Summertime. Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Per lavori si viaggia su carreggiata ridotta sulla A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Frequente la formazione di code. Lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Ponte Vico Robecco e il Bivio per la diramazione per Fiorenzuola verso Torino. Frequente anche qui la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Bergamo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno per lavori nelle due direzioni fino al 30 settembre. Anche oggi, come ogni domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio: non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista, arrivato in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento.

0: 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAC. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista, sì certo dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportaggio giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistro Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Per lavori si viaggia su carreggiata ridotta sulla A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Frequente la formazione di code. Lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Ponte Vico Robecco e il Bivio per la diramazione per Fiorenzuola verso Torino. Frequente anche qui la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Bergamo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno per lavori nelle due direzioni fino al 30 settembre. Anche oggi, come ogni domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Summertime. Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: 56 minuti.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album ODV, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada,

0: esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte e mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata mani vuote. Io pensavo 100 euro 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato. Mi piace il mio lavoro e il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
2: In realtà liberatorio, sono, quindi
3: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro, di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla cantante Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai soltanto, che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: l'ora
2: a chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
3: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

0: dentro di noi.
1: Non ho mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi. Beh, da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili. La felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici, e allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuta.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Per lavori si viaggia su carreggiata ridotta sulla A7 Milano-Genova tra Beneguardo e Binasco in direzione Milano. Frequente la formazione di code. Lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Ponte Vico Robecco e il Bivio per la diramazione per Fiorenzuola verso Torino. Frequente anche qui la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Bergamo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno per lavori nelle due direzioni fino al 30 settembre. Anche oggi, come ogni domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Joy,

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: e 57 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio: non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista, arrivata in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere dei

decisioni, spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo, una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura. Come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici, è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi mi ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente è un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso, che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.
1: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: come siamo stanchi oggi.
1: No, stanchissimo, mal di schiena, Flavio.
0: Sì, molto stanchi, non so il perché, ma te lo dico io il perché. Perché ieri sera siamo stati invitati a un party,
1: io addirittura. Io però non ricordo niente, vuol dire che è un problema.
0: Sì. Come mai è un problema? Vedo che hai gli occhi un po' sbarrellati.
1: Lucidi, più che sbarrellati.
0: Ma lucidi. No, lucidi. Vabbè, comunque, insomma, mi ricordo io, siamo stati invitati a questo
1: va
0: party
1: bene.
0: Fino alle 4 del mattino, va bene, insomma, dai, ci sta.
1: Ok.
0: E intanto salutiamo anche la nostra Gigliola De Mito che è arrivata qua subito, eccola qua, in postazione nel nostro centralino qua al 379-100-2645 per i vostri messaggini WhatsApp. Intanto ricordiamo che questa è Radio.fm, Radio.fm TV in tutta la Lombardia,
1: yes,
0: in Piemonte e anche nell'Emilia Romagna, DAB canale 7B e poi anche in televisione sul canale interattivo 833 del digitale terrestre se avete solo lo Smart TV e poi su,
1: esatto,
0: tutte le piattaforme. Abbiamo detto tutto, Gianmarco, abbiamo
1: corretto
0: indicato.
1: Corretto.
0: Quindi questa è la trasmissione dalle ore 16 alle ore 18 con Flavio Landi e Gianmarco Elia con Se la vi. Oggi domenica 13 di settembre, siamo già quasi
1: alla metà. Flavio, quasi.
0: Perfetto. Allora io direi partiamo subito con, vai, i primi due brani e abbiamo appunto Mary Froise con Como Houru
1: e poi abbiamo Coolio con See You Where You Get There.

0: abbiamo subito la curiosità. Vai. La prima, eccola qua, che sta, è qui, guarda come sta facendo.
1: Vai, leggi.
0: Allora, qui parliamo del due curiosità sugli zoccolini di casa. E infatti lo zoccolino o battiscopa non serve solo a proteggere i muri o a coprire lo spazio di sblocco del pavimenti. Infatti racchiude curiosità storiche e trucchi del design sorprendenti. Andiamo subito ad elencare queste due curiosità. Origini dei nomi e funzioni. Battiscopa, zoccolino. Il nome battiscopa nasce dalla funzione pratica di parare i colpi della scopa durante le pulizie. Il termine zoccolino deriva invece da zoccolo, il basamento architettonico delle colonne classiche, indicando in origine un profilo più alto e decorato. La seconda è questa, trucco visivo. L'altezza dello zoccolino modifica la percezione dello spazio e se usi un colore in forte contrasto con la parete, un profilo molto alto tenderà a abbassare visivamente il soffitto.
2: Già.
0: Tu c'hai lo zoccolino a casa?
2: Sì, molto sobrio, però di un colore molto neutro.
0: Bene. È bello, no? Comunque il tuo zoccolino.
2: Sì, mi piace, bellissimo.
0: Anche noi qui in radio abbiamo un bel zoccolino di quello grigio.
2: Color grigio, sì.
0: No,
2: sì.
0: È molto visivo, in effetti.
2: Molto.
0: Devo dire, anzi, devo stare attenti perché quando lo guardo...
2: Lasciamo perdere.
0: Allora, andiamo avanti con musica. Lo facciamo con Sting, con If It's Love. E poi a seguire Patti LaBelle con Michael McDonald. Questa coppia veramente fantastica con All My Own. Jump.

0: dobbiamo rileggere i tre WhatsApp che sono arrivati la settimana scorsa e quindi andiamo subito a leggerli. Allora, qui c'è Jerry da Bozzolo Mantova, dice: mi ritenevo fortunato ed orgoglioso del mio orto, ma dopo la grandinata di settimana scorsa il raccolto si è dimezzato. Lo so,
1: a posto.
0: Purtroppo tutti quelli che hanno l'orto, compreso il sottoscritto, quest'anno è andato tutto così. Vabbè, dai, il prossimo anno ci rifacciamo. Poi abbiamo Jasmine da Pomezia, Roma, dice: in questa zona c'è sempre troppa gente e allora mi chiudo in casa, vi ascolto e mi rilasso. Ciao, wow. Ciao. Bene, ciao. Grazie Jasmine. E poi per finire abbiamo Daniele da Stradolina di Vione, Brescia, dice: ehi, passate un po' di musica rock, ho bisogno di un po' di carica per riprendere il lavoro.
1: Questa sera
0: no,
1: stavo scherzando. Allora, però c'è sempre dopo di noi la sera, c'è sempre...
0: Esatto, il giorno 20 ricordiamo che andrà in onda appunto la diciamo così, la programmazione di settembre, quella di adesso
1: ufficiale
0: con Emily con la sua Rock On. Quindi non mancate, esatto. Assolutamente. Allora, detto ciò, andiamo avanti, la musica non manca mai. Qui abbiamo Lizzo, eccola qua, con About Down Time. E poi a seguire Edwin Collins con I Girl Like You.

0: subito. Cosa facciamo, Lore di Bello?
1: Curiosità.
0: Era un attimino adesso un pochettino indeciso. Mi stavo rilassando, visto che abbiamo fatto quel party ieri sera, quindi esatto, come sono messo anch'io, mica male. Curiosità. Allora, la curiosità, qui parliamo subito delle dighe. La diga. Allora, la diga che ha rallentato la rotazione terrestre. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. La diga delle Tre Gole in Cina è così mastodontica che sposta una massa d'acqua gigantesca, circa 42 miliardi di tonnellate. Questo enorme spostamento di massa ha modificato il momento di inerzia della Terra. Infatti, di conseguenza, la rotazione del nostro pianeta si è rallentata, allungando la durata del giorno di 0,06 microsecondi. E poi, per finire, la seconda è questa. Castori, primi ingegneri del mondo. E vediamo un pochettino cosa si tratta. Molto prima dell'uomo, i castori costruivano già dighe per proteggersi dai predatori. Infatti, la diga di castori più grande del mondo si trova in Canada, nel Wood Buffalo National Park. È così immensa, lunga circa 850 metri, che è chiaramente visibile dallo spazio, e gli scienziati l'hanno scoperta solo grazie alle immagini satellitari.
1: Wow, bellissimo.
0: Comunque la Cina siamo sempre lì.
1: Sempre avanti, un passo avanti.
0: Non c'è niente da fare. Allora, Gianmarco, cosa andiamo subito ad ascoltare? Vuoi annunciare te intanto?
1: Vai, Miley Cyrus con Midnight Sky, e poi a seguire abbiamo Martin Garrix con We Are The People.

0: altri WhatsApp che sono arrivati qui al 379-100-2645. Intanto ve lo ricordo, come sempre, come tutte le domeniche, che a fine trasmissione, quelle che arrivano magari all'ultimo momento,
1: esatto,
0: purtroppo non possiamo poi leggerle, le rileggeremo la settimana prossima, ovvero sia il 20 di settembre, quindi state lì tranquilli.
1: Incollati.
0: Benissimo, incollati, bene. Allora, subito qui ci abbiamo Antonella da Ormea, Cuneo. Siamo due gemelle, Antonella e Paola. Ci fate gli auguri di buon compleanno, ma certamente.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday to you, Will. Benissimo, bene, bene, bene. Fate un buon compleanno.
1: Festeggiate.
0: Ok? Poi... dunque abbiamo Ornella da San Cristoforo in provincia di Alessandria.
1: Wow, San Cristoforo,
0: allora,
1: ciao.
0: Un bel paesino deve essere, non so dove, in montagna,
1: sarà
0: in collina, beh, chiaro. Allora dice, mi pento di aver comprato casa con metrature enormi per un semplice motivo, dice, per le pulizie di casa, chi le fa?
1: Tu.
0: E ci saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, se c'è il marito, dai.
1: Ah, assolutamente, 50-50.
0: Assolutamente, magari anche, anche il suocero. Assolutamente, la suocera, tutti dalla famiglia. Allora, andiamo avanti con il punto classic.
1: Vai.
0: E qui abbiamo un bellissimo brano con Stevie Wonder con Sir Duke. E poi a seguire Gabriel con Give Me A Little More Time.

0: Dunque, allora, abbiamo qua un'altra curiosità e andiamo subitissimo a leggerla. Allora, qui parliamo di che cosa? Parliamo della lince. Well, la lince è come se quel gatto a forma di... è un gatto, un felino,
1: un gatto.
0: È un gatto gigantesco.
1: Sì, sì.
0: Allora, raccontami. La lince è il più grande felino europeo ed è un animale molto schivo, noto come il fantasma della foresta. Infatti abbiamo queste due curiosità che andiamo subito a leggere.
1: Leggiamole.
0: I ciuffi sulle orecchie amplificano i suoni. Allora, i caratteristici peli neri sulla punta delle orecchie non sono solo estetici, ma agiscono come vere e proprie antenne. Aiutano la lince a migliorare la percezione dei suoni e a individuare le prede con precisione. Voilà, ecco qua. La seconda invece è questa: ha una vista formidabile. La lince possiede una vista eccezionale che è circa 6 volte più potente e precisa di quella umana, permettendole di individuare una preda a grandissima distanza anche in condizioni di scarsa illuminazione. E in effetti, questa lince, beh, insomma, so che in certi posti, anche in montagna, c'è già la lince, già sta arrivando. Qua, vabbè, qui a San Vittorio
1: no, Lona, no, speriamo di
0: non
1: no.
0: So, però magari, non so, noi abbiamo qua il parchettino, il giardino, magari la lince...
1: No, la lince no, gli scogliattolini sì.
0: Sì, scogliattoli infatti ci sono.
1: C'era una prima uno,
0: assolutamente.
1: Sì, sì.
0: Allora, musica con BTS, con Stay Gold, e poi a seguire Robin Elvis, con C'est la vie, non può mancare la nostra sigla, assolutamente. In a world where you feel good.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: dunque, allora Gianmarco, sono già arrivati altri WhatsApp, perché la nostra appunto Gigliola De Mito è sempre lì al centralino, infatti ci sta dicendo che ne stanno arrivando tantissimi. Bene, bene, siamo molto contenti. Allora, andiamo subito a leggerli. Qui c'è Donato da Dubino, in provincia di Sondrio, dice: ringrazio mio suocero Sandro che mi ha aiutato a tagliare la legna.
1: Grazie.
0: Per l'inverno, e manda un saluto anche la suocera Luisa. Bene, bene, bene.
1: Saluti.
0: E poi dunque c'è Erminia da Rassavercelli: domani primo giorno di scuola per mio figlio Gabriele. E beh sì, inizio nelle scuole,
1: tutti a scuola,
0: che frequenta la prima elementare, facendogli tanti auguri. E lo facciamo
1: auguri
0: anche noi a tutti,
1: tenerone,
0: gli scolaretti che domani così rientrano, diciamo così, nella categoria elementare.
1: Tari,
0: con
1: esatto.
0: Il prima elementare, poi seconda, terza,
1: quarta, tutti, senti le campane.
0: Esatto, sentiamo. Sono le campane.
1: Le campane,
0: le campane, visto che abbiamo messo anche le campane. Mi sembra giusto. Il nostro. Senti,
1: vai.
0: Va bene, poi dunque l'ultima è questa. Dunque c'è Stefanino da Oliena, Nuoro: grande serata con amici, ci siamo ritrovati dopo 10 anni che non ci vedevamo, sono molto contento e ci saluta. Bene, bene, bene.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao ragazzini.
1: Anche noi vi salutiamo adesso per un istante.
0: Sì, in effetti adesso ci lasciamo per qualche istante per la pubblicità e poi torneremo in diretta.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, a Ro Fiera Milano sono in corso la Milano Fashion & Jewels, la 102esima edizione della Fiera Micam. Saranno dunque possibili maggiori attese sul tratto milanese della A4 in prossimità delle uscite di Pero e Ro Fiera, oltre che sulla tangenziale ovest di Milano all'uscita Fiera Milano. A Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, alle 21, la seconda ed ultima serata del concerto di Marrakech e Guè. Non si escludono rallentamenti e code prima e dopo lo show lungo il tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e sulla tangenziale ovest di Milano alle uscite per Settimo Milanese e San Siro, oltre che in tutta l'area di Lampugnano. Posticipata alle 18:30 di domani la partita Como Parma, inizialmente prevista per oggi 13 settembre. Già dalle 17 si prevedono code lungo la A9 Milano Como Chiasso tra la barriera di Como Grandate e Como Centro. Sempre in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, domani alle 20:45 l'Inter ospiterà l'Udinese al Giuseppe Meazza. Ricordiamo che è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Subito allora l'altra bella curiosità, e qui parliamo della batteria strumento musicale. Ci sono queste due curiosità.
4: Raccontami.
3: Allora, partiamo subito con una piccola introduzione. La batteria moderna è nata principalmente per motivi economici alla fine del XIX secolo, permettendo a un solo musicista di suonare percussioni che prima richiedevano più. Allora, la prima è questa: la nascita del double drumming, esatto, e del pedale.
4: Vai.
3: Allora, agli albori della batteria, prima dell'invenzione di un sistema pedale efficiente, i percussionisti suonavano seduti con il rullante su una sedia e la gran cassa a terra. Una tecnica chiamata double drumming. La vera rivoluzione arrivò nel 1999, quando William Frederick Lodwick perfezionò il pedale per la gran cassa. Questo ha permesso ai batteristi di usare mani e piedi in completa indipendenza, dando vita al set moderno gestito da un unico esecutore.
4: Yes.
3: La seconda, ultima, è questa: le origini miste di tamburi e piatti. La batteria, che è strumento musicale che ha

0: Chiaro, unisce elementi con storie geografiche e culturali lontanissime. I tamburi, come il rullante, derivano da tradizioni militari antiche europee usate per marciare e dettare il tempo ai soldati. I piatti invece affondano le radici della tradizione medio orientale e asiatica, con i primi esemplari storici provenienti da Cina e Turchia.
1: Wow, viaggio nel tempo e viaggio nel dentro tempo.
0: Insomma, questo William Frederick Lodewich, bravo, applausi anche per lui, non c'è più però insomma,
1: come tutti,
0: come tutto
1: se ne vanno.
0: Allora, qui musica con Nio con Up Out and Gone, e poi Jean Arden con Insensitive.

0: Ricordiamo che questa è Se è la vita, alle ore 16 alle ore 18 con Flavio Landi e Gianmarco Elia. Siamo già passati nella seconda ora. Radio.fm, Radio.fm TV la potete ascoltare su DAB Plus in tutta la Lombardia, canale 7B, anche da parte dell'Emilia Romagna, Piemonte e poi anche sulle varie piattaforme, nonché anche sul canale 833 del digitale terrestre, esatto, se avete lo Smart TV. E qui finisce la storia.
1: Non ci piove.
0: Non ci piove.
1: Vai,
0: allora,
1: messaggi.
0: Subito andiamo a leggere i messaggini. E qui c'è Lara da Fregene, Roma. Ma quanto è bella la nostra Italia. Beh sì, brava. E manda un saluto alle sue amiche che ci stanno ascoltando. Bene, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie anche alle amiche e grazie anche a Lara. Dunque, poi c'è Osvaldo da Vermiglio, Trento. Dice, stamattina con mia moglie siamo andate al centro commerciale per fare compere. Indovinate cosa ha preso? Un paio di scarpe dopo 2 ore.
1: Giusto, giusto.
0: Beh, insomma, si sa, perché anch'io quando vado a comprare le scarpe non subito, magari trovo l'occasione, trovo, diciamo, il modello che piace, chiaro.
1: Sì, sì, esatto, deve colpirti.
0: Non è facile.
1: È difficile,
0: è facile,
1: sì, sì, perché comunque le porti per sempre, poi, okay, per sempre, per quanto
0: anche,
1: basta.
0: Anche il nostro direttore, quando va a prendere le scarpe,
1: sta lì a scegliere tutto
0: il
1: tempo.
0: No, lui ci vuole mezza giornata, perché praticamente deve,
1: claro,
0: trovare anche, c'ha un bel piede.
1: Sì, sì, sì, no, lui sì,
0: insomma,
1: deve
0: vestirla.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è facile. Va bene, salutiamo anche il nostro direttore,
1: ciao,
0: Roberto Rovellini, e anche il nostro editore, Fabrizio Bottazzi. Bene. Allora, poi andiamo avanti con l'ultima e ci abbiamo Giovanna da Pietrasanta. Lucca, prima volta che vi ascolto, mi piace la vostra trasmissione, sia la musica e le vostre curiosità. Grazie, grazie.
1: Spero non sia,
0: grazie,
1: l'ultima. Sì, sì.
0: Grazie Giovanna. Va bene, allora, musica lo facciamo con Katy Perry con I'm Is Mine. E poi Time Social Club con Rumors.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: subito altra curiosità, eccola qua, e qui parliamo del miscelatore acqua, il miscelatore sai, quello della doccia,
1: acqua
0: oppure
1: fredda,
0: anche
1: sì.
0: Quando, esatto, anche dei rubinetti del lavandino,
1: ovunque. Vabbè, tu ovunque trovi un lavandino.
0: Allora, due curiosità interessanti sul miscelatore dell'acqua riguardano il loro funzionamento nascosto e le loro origini storiche. Bene, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. La prima è questo: lo spreco nascosto della leva al centro. Quindi nei miscelatori tradizionali, quando la leva è in posizione centrale e alzata, va alzata, la cartuccia interna miscela automaticamente circa il 50% di acqua fredda e il 50% di acqua calda. Cosa significa? Che ogni volta che apri il rubinetto per un gesto veloce come sciacquare lo spazzolino, la caldaia si accende inutilmente sprecando energia. I modelli più moderni ed ecologici risolvono il problema partendo sempre al 100% con acqua fredda come la leva è al centro. Bene. Seconda, le origini antiche dell'impero romano. L'antenato del rubinetto e del sistema di miscelazione nacque proprio durante l'impero romano. Infatti gli antichi romani usavano un sistema a tre vasche per regolare la temperatura dell'acqua a seconda delle stagioni: una vasca con acqua fredda, una con acqua calda e una terza vasca di miscelazione in cui confluivano flussi delle prime due. Hai capito?
1: Wow, ci piace.
0: Tre vasche. Beh, adesso qui in casa, cioè in casa, beh, c'è certa gente che ha anche tre vasche.
1: No, io no, no,
0: la vasca idromassaggio,
1: la vasca normale, la vasca per la sera.
0: La vasca per la sera. Il nostro direttore so che c'ha
1: tre vasche
0: tra altre cose, perché c'ha tre bagni molto grandi.
1: Non sapevo, insomma, che tu fossi andato a casa del direttore.
0: No, ma lo so, perché chiaramente il direttore.
1: Un applauso, bene,
0: un applauso per il direttore che c'ha la vasca col miscelatore. Va bene, so.
1: Musica,
0: allora la facciamo subito con Surf Mesa con Ailey Love You Baby, e poi a seguire i Queen con The Show Must Go On.

0: vostri WhatsApp che arrivano. Allora, qui dunque abbiamo Barbara da Cornate d'Adda, provincia di Monza, Brianza. Non se ne può più, dove vai, vai, ci sono strade con buche enormi. L'altro giorno ho rotto un braccetto della mia macchina e sono tanto arrabbiato.
1: Vai al comune.
0: Vai in comune, chiaramente, fai la foto.
1: Aspetta e spera.
0: Sì, infatti, ci sono strade disastrose da tutte le parti, anche da me. E che vogliamo fare?
1: Ovunque.
0: Che vogliamo fare? Ovunque, ovunque. Voi siate semplicemente ovunque, come Radio Punto, che ascoltate e spaccate il braccetto con Radio Punto. Va bene, no, a parte gli scherzi.
1: No, no.
0: Allora, abbiamo Ezio da Vibonati, in provincia di Salerno. Sto preparando le reti per la raccolta delle olive che avverrà tra 15 giorni. Speriamo in bene e lo speriamo,
1: oh, lo speriamo anche per
0: tutti,
1: noi,
0: per tutti, per vero Gianmarco?
1: Sì, sì.
0: Oddio. E poi per finire, cosa abbiamo qua? Carla da Golasecca, in provincia di Varese, qua vicino, non è tanto lontano. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: È bella la vostra compagnia, rende la mia domenica più serena. E un abbraccio.
1: Bene. Ciao, abbraccio anche a te.
0: Benissimo. Mm-mm. Allora Gianmarco, non ti ho chiesto com'è andata la settimana in
1: benissimo
0: consueto.
1: Flavio, benissimo. È volata, a parte questo caldo un po' così. Io spero che arrivi presto l'inverno, perché non ce la faccio più, sto schiumando. Però per il resto si è andata benissimo.
0: Insomma, qua praticamente è un party schiumoso.
1: Sì, perché non si sa, non si capisce bene. Cioè la mattina adesso ci sono 19 gradi, poi esci fuori e ce ne sono 40. Oh, possibile.
0: Eh sì. Allora, dunque,
1: Infotraffiche
0: e torniamo tra pochi istanti.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, a Roffiera Milano sono in corso la Milano Fashion & Jewels e la 102esima edizione della Fiera Micam. Saranno dunque possibili maggiori attese sul tratto milanese della A4 in prossimità delle uscite di Pero e Roffiera, oltre che sulla tangenziale ovest di Milano all'uscita Fiera Milano. A Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, alle 21, la seconda ed ultima serata del concerto di Marrakech e Guè. Non si escludono rallentamenti e code prima e dopo lo show lungo il tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e sulla tangenziale ovest di Milano alle uscite per Settimo Milanese e San Siro, oltre che in tutta l'area di Lampugnano. Posticipata alle 18:30 di domani la partita Como Parma, inizialmente prevista per oggi 13 settembre. Già dalle 17 si prevedono code lungo la A9 Milano Como Chiasso tra la barriera di Como Grandate e Como Centro. Sempre in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, domani alle 20:45 l'Inter ospiterà l'Udinese al Giuseppe Meazza. Ricordiamo che è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: subito altra curiosità, e qui parliamo del trapianto dei capelli. Chissà quanti di voi
1: dove
0: magari
1: vogliamo
0: l'hanno fatti, qui in Italia o anche all'estero. Va bene, andiamo subito a vedere. Allora, il trapianto di capelli è un autotrapianto che sfrutta i follicoli resistenti della nuca e non esiste alcun rischio di rigetto immunologico. Guarda che parola buona. Ecco due curiosità interessanti sul trapianto di capelli. La prima è questa: non c'è rischio di rigetto. Infatti il corpo non può rigettare i capelli trapiantati perché si usa un innesto autologo, cioè i bulbi provengono dallo stesso paziente e il sistema immunitario riconosce il tessuto come proprio e non c'è bisogno di farmaci antirigetto. Bene, la seconda è questa: i capelli trapiantati non cadono più. Sai perché mi si è impallata la lingua?
1: Perché fa caldo, Flavio, te l'ho detto.
0: Oh, fa caldo, infatti è uscito un po' di sole anche qua da noi. Va bene. Allora, i bulbi prelevati dalla parte posteriore della testa sono geneticamente programmati per resistere all'ormone delle calvizie. Infatti, una volta spostati nelle zone dilatate, continuano a crescere per tutta la vita.
1: Wow, benissimo, una folta chioma poi.
0: Io finalmente adesso, vabbè, sono diventato bianco di capelli, però non li sto perdendo.
1: Bene.
0: È come il nostro Angelo Moscare, che in effetti il cappellone è tantissimo. Anzi, salutiamo anche Angelo. Salutiamo tutti i nostri colleghi della radio che sono rientrati, quindi saranno qua anche loro in settimana.
1: A poco rientrano tutti.
0: Sì. E poi siamo qua. Vabbè, siamo tornati. E sei anche lei.
1: Sì.
0: Allora è tornata anche questo bellissimo brano degli anni 70.
1: Vai.
0: Parliamo dei Cruzeros con Street Life e poi Refugee Camp All Star con Avenues.

0: Andiamo a leggere gli ultimi WhatsApp e poi quelli che sono arrivati ultimamente li andiamo a rileggere il giorno 20, e quindi non mancate, perché noi andiamo a leggerli.
1: Assolutamente,
0: non li
1: state incollati.
0: Assolutamente. Allora, Patrizio da Perano, Chieti, Abruzzo. Sono nel mio garage a lucidare la mia vecchia Kawasaki 1000. Che bella, che
1: lucida,
0: bella.
1: Lucida.
0: Con la vostra musica in sottofondo. Grazie, grazie, grazie Patrizio. Poi abbiamo Selena da Nusenna, Siena, Toscana. Mai sentito? Nusenna.
1: Neanche io.
0: Gli abitanti come si chiamano?
1: Nusennari, non lo so.
0: Nusennannini. Nusennannini, vabbè.
1: Nannini.
0: Come la Gianna Nannini. Esatto. No, vabbè, allora. Domani inizia la scuola, ma le spese per frequentarla sono già iniziate. Speriamo in bene. Beh, anche insomma, la scuola ha un suo costo, sia la mensa, sia i libri scolastici, insomma, non sembra.
1: È sempre un costo. Tutta la vita è un costo.
0: È tutto, bravissimo Gianmarco, hai detto proprio la frase giusta.
1: La vita.
0: Allora, poi abbiamo Gianluca da Chiesa Nuova, in provincia di Torino. Nel nostro piccolo paese, io e alcuni cittadini stiamo preparando l'evento Gran Castagnata. Vi aspettiamo.
1: Ecco, oh, bene, bene.
0: Faremo un bel evento della Castagnata. Magari adesso chiederemo anche il nostro direttore se potremo.
1: Andiamo in trasferta.
0: Fare in trasferta, faremo una diretta con la Castagnata.
1: Wow, perché no?
0: Anzi, vi consegneremo anche i gadget con Radio Punto, con su il logo delle castagne.
1: Esatto.
0: Che non è male.
1: No, no.
0: E le magliettine con le castagne.
1: Con le castagnacce.
0: Bene?
1: Musica.
0: Allora, musica, gli ultimi due brani, sì. Poi arriveranno i saluti. Allora, per finire abbiamo Sophie and the Giants con Rag Now, e poi Alexander O'Neill, pezzo veramente storico, bellissimo, If You Were Here Tonight.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che peccato, due ore che passano veramente veloci, la domenica, e vabbè, insomma, che vogliamo fare?
1: Allora, sempre.
0: Oggi è il 13, stavo contando, mamma mia, trova un po', veramente arriviamo a Natale,
1: Sì.
0: Ma siamo già a metà del mese, caspiterina, vabbè, sì. Insomma. Allora, qualcuno ha detto che febbraio del 2027 avremo ancora delle temperature veramente molto alte, ma non lo so, a febbraio
1: del 2027. Flavio, adesso pensiamo. Vabbè, adesso, perché pensiamo già adesso. Che qui ci sono le temperature alte adesso.
0: Esatto.
1: Figuriamoci più avanti.
0: Il presente, adesso siamo presenti.
1: Presenti.
0: Allora, noi torniamo domenica, il giorno 20 di settembre, sempre alla stessa Corretto. Ora, dalle 16 alle ore 18, con C'est la vie, con Flavio Landi e Gianmarco Lia. Da pochi istanti, anzi, salutiamo anche la nostra Gigliola De Mito, che è stata qua due ore al centralino. Grazie, Gigliola.
1: Ciao.
0: E intanto ricordiamo che tra pochi istanti c'è Roberto Davi con la sua America Top 40. Poi a seguire alle ore 19 Saverio Lombardi con Viaggiando Night and Day, giusto?
1: Sì,
0: rotazione musicale. E poi ancora il nostro rotazione. Emily tornerà, arriverà al 20. No, il 20, domenica prossima,
1: wow,
0: è qua.
1: D'accordo? Siamo qua.
0: Da parte di Flavio Landi, da parte di Gianmarco Lia.
1: Ciao ragazzi, a domenica prossima.
0: Ciao, buon proseguimento.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Eccoci, eccoci, siamo presenti anche questa settimana. Bentrovati in radio. Eccoli qua, i resti di Roberto Davi che si apprestano a vivere un'altra classifica vintage come tutte le settimane qui sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita. Ci addentriamo nelle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America, come giustamente ci canta il nostro coro che intona oramai da anni questo bellissimo motivetto che fa American Top 40. Allora, oggi un viaggio all'indietro di parecchi anni, devo dire, e quindi mi sono vestito di tutto punto perché ho anche i pantaloni a zampa d'elefante. Parliamo infatti della classifica del 23 aprile 1977, quindi insomma qualche anno, devo dire, passato, più o meno 48, anzi 48, ne siamo certi di questo. C'erano un po' di sommovimenti in quella classifica, posso dirvi già da adesso che avremo 6 nuove entrate nelle magnifiche 40, le canzoni più vendute da quelle parti. Citeremo dopo i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni e allora non ci rimane altro da fare che allacciare le cinture e partire con la prima di oggi, il singolo di Joe Tex.

No More With No Big Fat Woman. Accidenti, più lungo il titolo del disco. Joe Tex in apertura di American Top 40, era la prima delle sei new entry di quella settimana, la numero 40. Allora citiamo i dischi che abbandonavano la Top 40: Sam di Olivia Newton-John, Say You'll Stay Until Tomorrow di Tom Jones, Dennis Williams con due singoli, Free e Cause You Love Me Baby, la Steve Miller Band di Fly Like an Eagle, Rufus and Chaka Khan con la loro At Midnight, e poi anche Silvetti con la sua mitica Spring Rain. Questi motivi che uscivano di classifica, ascoltato Joe Tex, che io onestamente mi ricordavo leggermente più rock and roll. Troviamo una band che fece un one hit wonder, cioè un solo grande successo. Questo già in sottofondo, Stallion, seconda new entry, Old Fashioned Boy.

Va bene, questa non me la ricordavo proprio, eh. Old Fashioned Boy, gli Stallion, come detto, unico singolo di successo di questa band, che poi si è sciolta quasi subito, e quindi sono praticamente certo che neanche i componenti degli Stalloni, così si facevano chiamare, si ricordino di questo successo, a meno che non godano ancora adesso, insomma, delle prospettive economiche che ha loro regalato la presenza in Top 40. Alla numero 38 Kenny Lolan con la sua I Like Driven. Questi invece ce li ricordiamo benissimo, perché gli successi li hanno ottenuti uno dietro l'altro, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70. Terza new entry, Tavares con la loro Who Done It.

qui siamo proprio in pieni anni 70, me lo immagino, anzi me li rivedo i Tavares, anche loro con pantaloni a zampa d'elefante, magari con camicie fiorite e quant'altro, i balletti tipici di qui periodi. Però insomma i Tavares di successi ne hanno ottenuti diversi, come dicevo in precedenza. Di lì a poco avrebbero partecipato anche alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, insomma, che usciva proprio in quel periodo, con la loro versione di More Than a Woman, ripresa poi anche dai fratelli Gibb in arte Bee Gees. Numero 36. Beh, anche questa è una voce che ci manca, purtroppo è venuta a mancare. Marvin Gaye, quarta new entry, Got to Give It Up.

0: Rock and Roll. Eccoli qua i Foreigner, che ci hanno regalato nel corso degli anni anche delle ballate clamorose, però insomma erano famosi per Lay You Are, questo rock and roll radiofonico così definito dagli americani. Facevano il loro ingresso alla numero 29 come quinta e penultima nuova entrata di quella settimana. Noi però eravamo rimasti alla numero 36 di Marvin Gaye. Vi leggo anche le altre posizioni: la 35 di Shalamar, Uptown Festival, Ordity and Love Song di Marshall Tucker Band, alla 34 la doppio 3 Yvonne Elliman con Hello Stranger, Sometimes di The Facts of Life, alla 32 i Q di Dancing Man, alla 31 Andrew Gold, alla 30 con Lonely Boy. La sesta e più alta new entry di quella settimana era un motivetto molto tranquillo, eccolo qua, tipicamente country USA, Kenny Rogers con il suo cappello da cowboy, Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from

Va bene, va bene. Kenny Rogers con la sua Lucille, ci siamo immersi nel Far West USA. Era la sesta e più alta nuova entrata di quella settimana e adesso cambiamo decisamente genere perché c'è Andrea True Connection alla 27 New York.

on Dancing. Va bene, prima di ballare e di cantare faceva altre cose, Andrea Marie Truden, questo è il suo nome, poi è diventata Andrea True Connection, va bene, diciamo che faceva l'attrice un po' spinta, poi si dedicò alla musica e fece bene perché i successi furono decisamente numerosi, era la numero 27 New York, You Got Me Dancing, alla 26 Disco Lucy di Wilton Place Street Band, alla 25 gli Hot con Angel in Your Arms, 2-4 Maybe I Amazed di Wings e Paul McCartney, alla 23 Calling Dr. Love dei Kiss, doppio 2 per The First Cut is the Deepest, singolo di Rod Stewart, alla 21 i Kansas, anche loro tipicamente AOR statunitense con la loro Carry On Wayward Song, alla 20 Marilyn McCoo and Billy Davis Jr. Your Love, alla numero 19 chiude la prima parte di American Top 40 di questa settimana qui in radio. Uno dei singoli estratti da Sounds in the Key of Life, clamoroso album di Stevie Wonder di quel periodo dal quale furono estratti tutti i singoli praticamente, compreso questo.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

and Quinn. Ogni volta che la riascolto mi vengono i brividoni, guarda. Ad aprire la seconda parte di American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui, buon ascolto e buon divertimento. Stiamo trattando la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Quel lontano, lontanissimo, IMO, come qualcuno direbbe, 23 aprile 1977. Va bene, se c'è qualcuno di voi che era già vivo come me, e anche grandicello, la domanda è: cosa facevate in quel periodo? Ascoltavate loro? Casey and the Sunshine Band, eccoli qua.

KC and Sensational Sunshine Band, una formazione che ci ha regalato innumerevoli motivi di successo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Oltre a questo, a mio Boogie Man, alla numero 17 in classifica, ricordiamo, che ne so, Boogie Shoes, Shake Your Booty e tanti tanti tantissimi altri. Questa secondo me però rimane la più bella, eh? Io ogni volta che la sento divento un boogeyman e mi turnico insieme alla signorina che mi fa compagnia qui ogni tanto all'interno di American Top 40. Numero 16, Can't Stop Dancing per The Captain and Tennille. Alla numero 15 c'erano Bud Skaggs con la loro Little Shuffle. Numero 14 per un'altra band che ci ha fatto sognare in quel periodo fino al 1981, poi Stop, Climax, Blues Band.

0: once more.
1: I'm looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, couldn't see the light.
0: Couldn't get it right. Climax Blues Band. Nel 1980 poi tornarono con un altro album molto molto bello, dal quale fu estratto Gotta Have More Love, che ricordo con infinito piacere perché fu uno dei primi dischi che suonai per radio. Pensa. Numero 13, I Wanna Get Next To You di Rolls Royce. 12, Rich Gold, Derry Hall and John Oates, immancabili in qualsiasi classifica. Alla doppia 1, Trying To Love To di William Bell. Right Time Of The Night ad aprire invece la top 10 con Jennifer Warnes. Alla numero 9, Leo Sawyer, un altro personaggio che in quel periodo andava fortissimo, reduce dal successo di Thunder in My Heart. In questa posizione c'era When I Need You, che era un lento così molto molto strappacuore, cheek to cheek. E alla numero 8 ci fermiamo perché troviamo un altro gran bel disco, non molto conosciuti dalle nostre parti ma molto forti negli Stati Uniti, Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Le cose che facciamo per amore. The things we do for love. Questo singolo era il numero 5 in American Top 40 di quel 23 aprile di 48 anni fa. Erano i 10cc, ben più conosciuti per I'm Not In Love, di 2 anni prima. Ci eravamo lasciati con gli Atlanta Rhythm Section alla 7, Love Theme from A Star Is Born, un film che è stato riciclato ultimamente e rimesso appunto in circolazione nelle sale cinematografiche, ma questo era quello interpretato anche da Barbara Streisand, che oltre che fare l'attrice appunto cantava la colonna sonora del film stesso. Al numero 6, I've Got Love on My Mind di Natalie Cole. Alla 5, come detto e come ascoltati, 10cc. Al numero 4, David Soul, che qualcuno si ricorderà come protagonista di Starsky Hutch, anche lui faceva il cantante. Don't Give Up on Us, il titolo del suo singolo ai piedi del podio, che viene aperto da una canzone che credo la maggior parte di voi abbia già riconosciuto. Forse una delle canzoni più suonate di sempre, sono passati quasi 50 anni ma rimane attualissima, un successo clamoroso per la band delle Aquile, di Eagles. Salivano di un posto quella settimana, questa era la loro sensazionale Hotel California.

California. Beh, insomma, sicuramente una delle canzoni più conosciute del secolo scorso e che continua a correre anche nel secolo attuale, insomma, diciamo, volevo dire anche il numero del secolo attuale. Sono in confusione, sono i primi caldi, va bene. Che ci vuoi fare? Numero 3, Eagles, Hotel California, guadagnavano un posto, saliamo anche noi e arriviamo così al numero 2, dove troviamo altre chitarre simili a quelle degli Eagles, ma non così famose. Quelle di Glen Campbell, la sua Southern Nights.

una delle voci country USA più amate da quelle parti. E... Sì, lo so, siamo in chiusura di show, però stavo parlando, insomma, ragazze. Va bene. Avete fretta oggi? Avete un appuntamento? Va bene, ma io devo ancora terminare e soprattutto fare ascoltare quella che era la number one di quella classifica di vendita che oggi abbiamo ripercorso in lungo e in largo. La Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America nella settimana che faceva capo al 23 aprile 1977, eravamo in piena era disco, però insomma di disco music ne abbiamo ascoltata veramente poca, un accenno con i Tavares di Who Done It, Casey and Sensational Sunshine Band di I'm Your Boogeyman e anche Andrea True Connection, della quale sveleremo particolari inediti un'altra volta in una delle prossime classifiche che viaggeranno attraverso la fine degli anni 70. Siamo arrivati in fondo dunque, questo è il corretto finale oltre che quello di apertura, ma quello di apertura l'abbiamo già avuto. Vedo tutti con le valigie in mano, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento a fra 7 giorni sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. Grazie da Roberto Davi, la number one di quella settimana era Don't Leave Me This Way di Miss Thelma Houston. Alla prossima settimana, bye bye!

0: Summertime.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. A Rho Fiera Milano sono in corso la Milano Fashion & Jewels e la 102esima edizione della Fiera MICAM. Saranno dunque possibili maggiori attese sul tratto milanese della A4 in prossimità delle uscite di Pero e Rho Fiera, oltre che sulla tangenziale ovest di Milano all'uscita Fiera Milano. A Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, alle 21, la seconda ed ultima serata del concerto di Marrakech e Guè. Non si escludono rallentamenti e code prima e dopo lo show lungo il tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e sulla tangenziale ovest di Milano alle uscite per Settimo Milanese e San Siro, oltre che in tutta l'area di Lampugnano. Posticipata alle 18:30 di domani la partita Como-Parma, inizialmente prevista per oggi 13 settembre. Già dalle 17 si prevedono code lungo la A9 Milano-Como-Chiasso tra la barriera di Como Grandate e Como Centro. Sempre in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, domani alle 20:45 l'Inter ospiterà l'Udinese al Giuseppe Meazza. Ricordiamo che è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella

0: Trapero e Viale Certosa e sulla tangenziale ovest di Milano alle uscite per Settimo Milanese e San Siro, oltre che in tutta l'area di Lampugnano. Posticipata alle 18.30 di domani la partita Como-Parma, inizialmente prevista per oggi 13 settembre. Già dalle 17 si prevedono code lungo la A9 Milano-Como-Chiasso tra la barriera di Como-Grandate e Como-Centro. Sempre in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, domani alle 20.45 l'Inter ospiterà l'Udinese al Giuseppe Meazza. Ricordiamo che è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. Intanto vi fotografo a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno, una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione. Un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date. L'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche. È la voce di Billy Ocean.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti? Avete trovato il ristorante? Il centro benessere? Il buffet? La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già alle 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

L'acqua? L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: Bengals.
1: Walk like an Egyptian.
0: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

0: Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena.
1: Say low!

J-Lo On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dà i primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night DJ, Same.

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E se viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't... Tutti in fila per lo sbarco finalmente, e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

0: Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici.
1: Cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
0: Questo in the mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In the mix, in the mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: 19 e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, a Roffiera Milano sono in corso la Milano Fashion & Jewels, la 102esima edizione della Fiera Micam. Saranno dunque possibili maggiori attese sul tratto milanese della A4 in prossimità delle uscite di Pero e Roffiera, oltre che sulla tangenziale ovest di Milano all'uscita Fiera Milano. A Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, alle 21, la seconda ed ultima serata del concerto di Marrakesh e Guè. Non si escludono rallentamenti e code prima e dopo lo show lungo il tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e sulla tangenziale ovest di Milano alle uscite per Settimo Milanese e San Siro, oltre che in tutta l'area di Lampugnano. Posticipata alle 18:30 di domani la partita Como-Parma, inizialmente prevista per oggi 13 settembre. Già dalle 17 si prevedono code lungo la A9 Milano-Como-Chiasso tra la barriera di Como Grandate e Como Centro. Sempre in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, domani alle 20:45 l'Inter ospiterà l'Udinese al Giuseppe Meazza. Ricordiamo che è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70-80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi è ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: 56 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e

medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.

0: tutti ovunque.
1: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Radio Punto!
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.
3: The finest

0: due minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.